chiamami sempre amore, perché le idee sono come le farfalle che non puoi togliergli ideali, perché le idee sono come le stelle che non le spengono i temporali, perché le idee sono voci di madre

0: chiamami sempre amore. Che noi siamo amore.
1: Italianissimo por RTV México, solo para tus oídos.